se il bastone bianco fosse il maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta.

davvero che un cane morto non abbaia? Ai abbano, non trome la tua, ore varas, e trome la abba e che la tua, ore.